metuno metreno meclau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu.